0: mi fa salizzare il tuo cane. A vi do sa vi giocare a rifescia. Mi fa salizzare il tuo cane.
1: 20 settimana è di lei. Più stravolti, più stravolti. Più vai da matti che la gente.